0: qua con qua forse di qua da qua. Qua con forse di qua da qua. Qua con where is bonding crew 2. I correct crew 1 and 2. And then 17 over.
1: What are you by now? Which one is crew 1 and 2?